0: E questa notte
1: è più tranquillo il sonno.
0: Coraggio adunque, la convalescenza non è lontana.

ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur fermo, curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone, e tardi.

sereni e tranquilla. Che vuoi dire? Quell'andar venire, quel guardarmi così!